0: Ci sono via and step up my another unit.
1: Step 4.
2: C-14, you guys show me on scene?